Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: sì, che posso dire?
1: Signor, t'apprezzasi a combattere, venisti. Il segno è dato che al gran cimento

0: fortunate novelle. Il re m'invia annunzio felice, o principessa, ed io...
1: La pugna terminò.
0: Sì, ascolta. Intorno già impazienti.
1: Il vincitor si chiede.
0: Tutto dirò. Già impazienti intorno le turbe spettatrici.
1: Che io non cerco questo da te.
0: Hai un ordine distinto.
1: Che vinse dimmi sol.
0: Licida ha vinto.
1: Licida.
0: Appunto.
1: Il principe di Creta.
0: Sì, che giunse poc'anzi a...

0: o scellerato ardir.
1: Vi sono ancora nuovi disastri al campo.
0: In questo istante rinasce il padre tuo.
1: Come?
0: Che orrore, che ruina, che lutto. Se il cielo lo difendea, ne avrebbe involti.
1: Perché?
0: Già sai che per costume antico questo festivo dì con un solenne sacrificio si chiude. Or, mentre al tempio venia fra i suoi custodi la sacra pompa a celebrar Clistene, perché non so né da qual parte è uscito l'icida impetuoso che attraversa il cammin. Urta, rovescia i sorpresi.

Andro, riconosci questa catena? E la conosco, quella che al collo avea, quando le sposi a Londra il tuo figlio bambino. Vigila! Ottimo, tremo da capo a piedi. Licida, sorgi, guarda!

così il bambin pietà mi vinse. Costui straniero ignoto mi venne innanzi e gliel donai sperando.

Forse la libertà dei falli permessa al sangue mio. Ora, ministri, risei